0: trasformata questa prima sotto fiscia gialla.
1: La tua la figa dolorosa sempre
0: voi. Ho capito che sto di tutti i
1: giorni. Io non mereço, ma sulla grazia mi ha consolato.